the snare. The kick on the snare. The kick on the snare. The kick on the snare. Kick the snare. Kick the snare. Kick the snare. Kick the snare. Kick the snare.